0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Nei primi mesi del 1978 si incontrano a Londra quattro ragazzi: Peter Murphy, David e Kevin Askins, Daniel Hash, impegnati rispettivamente alla voce, basso e batteria e voce e chitarra, nascono i Bauhaus. Nell'agosto del 1979 esce il loro primo singolo per la Small Wonder Records, Bela Lugosi's Dead, ed è subito grande successo discografico. Nel novembre dello stesso anno firmano per la più quotata 4AD. Incidono il loro primo long playing, che prende il titolo di In the Flat Field del 1980 e che propone visioni dark in un panorama post-punk. Sono 10 composizioni brevi, popolate da sonorità elettronicamente distorte, su schemi ritmici semplici, ossessivi e ripetitivi. Il risultato è un album duro e cavernoso. La voce si limita per lo più ad un aspro declamato. Tutto l'insieme risulta disturbante ed aggressivo, opprimente fino a togliere il fiato. Questo è il brano di apertura del disco, Double Dare.

Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi è morto. Mantelle nere traslucide, bianco su bianco, dietro, sulla schiena. Bela Lugosi è morto. I pipistrelli hanno lasciato il campanile, le vittime sono state dissanguate. Il velluto rosso riveste la scatola nera. Bela Lugosi è morto. Non morto, non morto, non morto. Le spose vergini sfilano davanti alla sua tomba, cosparso fiori morti nel tempo, privo di una fioritura mortale, solo in una stanza buia, il conteggio. Bela Lugosi è morto, non morto, non morto, non morto.

0: un solenne affresco gotico, ove l'inflessibile grandezza dell'ipnotico fondale combatte con il rabbioso, caotico parlato punk.
1: St. Vitus Dance, il ballo di San Vito. Torna nei bei tempi in cui ballare significava esplodere. L'idea era semplice per un sovraccarico decente e per un multiflash senza le corde allegate. Lui si avvicinò con un lampo di innesco più remoto e collegato di un accessorio nella sua anca, il che si attiva automaticamente in perfetta sincronia. Ma forse il suo sviluppo più eccitante, il suo angolo, lo chiamano il ballo, e il ballo di San Vito, tale flessibilità che è un accessorio. Vedere il suo rimbalzo morbido, cosa flessibilità, tale rimbalzo morbido che è un accessorio, e per gli effetti speciali che ha sei filtri, tre di colore rosso con gli altri rubacchiato, e se si vuole veramente sapere che cosa significa, lui potrebbe gettare un lampo blu da 85 metri. Naturalmente si potrebbe desiderare di controllare il proprio piccolo di uscita. Così abbiamo pensato ad un paio di contorsioni semplici e facili da decifrare. Così si può urtare e raschiare tutto il giorno attraverso con la danza e il ballo di San Vito. Il ballo di San Vito, tale flessibilità, ciò che è un accessorio, un rimbalzo così morbido, che la flessibilità, un tale rimbalzo morbido, controllare la scarpa a caldo, sentire la sua uscita, è una macchina di luce, vedere il suo angolo. È una macchina.
2: Back in the good old days when dancing men exploding, the idea was simple for a decent overloading, and for a monocle flash with no cards attached, it came up with a more remote flash trigger. It's connected to a

skipper's desk on the lawn.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Hello, brothers and sisters. Benvenuto su Radio Tempaz. Say all'ascolto di Avatar. En program di musica, a fama, by Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti I giorni su internet. Dalla 8, fino alla 9. Ok. Andiamo. Ecco a voi un mix di musica. Politica. Pacifista. Make love, not war. Please.

Tracy Chapman.

Avatar. Tutti e giorni su Radio Tempaz. Dalla 8, fino alla 9. Bye bye, brothers and sisters.

0: brano dedicato alla musica indipendente, ora musica weekend in questo caso, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto con le novità di oggi, che però sentiamo tra poco, perché prima c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

album davvero bellissimo, molto funk, del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A Metà Strada, il

0: perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.
3: Ehi, ciao, grazie. Sì, sono in Francia.
2: Allora, Marziam, all'anagrafe Christian Edgardo Del Negro.
3: Esatto.
2: Vogliamo partire dal tuo nome d'arte? Ho letto come è nato il tuo nome d'arte, mi è piaciuto molto. Ce lo racconti?
3: Sì, brevemente, ti ringrazio per la domanda. Ero molto giovane, stavo facendo volontariato per un'associazione di trasporto anziani e disabili. E, era un periodo un po' particolare, una signora anziana e al telefono sembrava mi conoscesse da sempre. Quindi io, un po' incuriosito, un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro, 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marziam. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Perché ti definisci il non cantante?
3: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene, intanto. Non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante. Mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro. E il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per

0: esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo canto per non andare dallo psichiatra.
1: In realtà sono liberatorio, quindi.
0: Sì, poi sono comunque una persona molto creativa, quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
1: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
0: Sì, siamo usciti con questo singolo, canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime 28, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
1: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
0: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire Dalla cantare canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
1: però sai soltanto... che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
0: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente.

0: Radiotalpa.it, la tua web radio.
1: Ora musica, le novità del giorno. Il sole.

Restami addosso, Carlo Audino, un brano che profuma ancora d'estate, perché abbiamo ancora dei brani che ci hanno accompagnato durante l'estate qui in promozione. Un altro di questi è il singolo di Elena Presti.

Amor Perdido, Elena Presti qui a Ora Musica, ancora con questo singolo dal sapore molto estivo. È uscito il nuovo brano di Nicola Ferrari, artista di Sassuolo, con la produzione artistica di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa nuova canzone si intitola Le cose che sai.

0: Nicola Ferrari, Le cose che sai, ennesima pubblicazione di questo ragazzo che arriva da Sassuolo e che alterna brani in italiano a brani in inglese, questo è evidentemente in italiano e si intitola Le cose che sai.
1: Radiotalpa.it infiamma i cuori.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e meditazione.
2: A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Non importa quanto tu sia lontano, i legami tra le anime esistono perché creati dal pensiero. Fili invisibili che legano ricamando sull'anima tutto ciò che gli occhi non possono vedere e lo trasformano in emozione, in gioia, in dolore, anche in ricordo, in sorriso o in lacrima. Avviene tutto dentro, nei meandri del cuore, nei nascondigli della mente, e vivono come tatuaggio sulla pelle dell'anima e arrivano ovunque e toccano oltre. Un pensiero mi lega a te, un pensiero che gli altri chiamano amore. Io invece lo chiamo con il tuo nome.

trabocca in ebbra contentezza. Essere soli al mondo la notte, avendo in cuore tante di quelle umane facce e musi e piante, avendo per questa terra una riconoscente spinta dentro i passi che la pestano piano. Terra, io ti cammino e tu, travestita da città, ficchi dentro me un lieto cane, randagio che va, senza pensiero,

posso scrivere i versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte

stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta. In lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca. Il mio cuore la cerca. E lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi. Noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi. Più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro, come prima dei miei baci. La sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

Il drammaturgo inglese William Shakespeare diceva: «Se non ricordi che l'amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora vuol dire che non hai amato». Ascolta Radio Talpa, il grande, folle amore. Provare per credere.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

0: see it.
1: The Very Rock and Roll Station, Radio Talpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

I grandi Simon & Garfunkel incisero il brano nel 1968, compreso nell'album Broke Hands. La canzone descrive il viaggio fisico e metaforico di una coppia alla ricerca del vero significato dell'America, trasformando l'iniziale fiducia in un senso di frustrazione e tristezza. Ora Eugenio Finardi.

È del 1996 la canzone Uno di noi di Eugenio Finardi, un brano dal suo LP Occhi, e la versione di One of Us, singolo

della cantautrice statunitense Joan Osborne, pubblicata nel febbraio del 1995 come primo estratto dal suo primo LP in studio Release, One of Us.

singolo della cantante statunitense Yona Osborne, One of Us. La canzone affronta argomenti che trattano vari aspetti del credere in Dio per mezzo di domande che invitano l'ascoltatore a considerare come egli si rapporta con Dio. Il singolo uscì nel 1995 con un buon riscontro commerciale. Ora Paolo Turci.

Era la brevissima Paola Turci in un brano datato 1997 dall'album Oltre le nuvole. Fammi battere il cuore parla dell'amore e della sua complessità, esplorando la bellezza e la sofferenza che esso può comportare. La traccia è una cover di un famoso brano di Jude Cole, cantautore statunitense, Baby It's Tonight.

Era Jude Cole, cantautore e produttore discografico statunitense, con uno dei suoi brani più fortunati, Baby It's Tonight. E continuiamo con i Longobardi.

Chicago Barbie sono stati un complesso particolarmente attivo dai primi anni 60 fino al 1970. Si formarono a Legnano nel 1960 e la loro non vasta discografia comprende 5 singoli e questa Andiamo a San Francisco è il loro terzo singolo. Il brano è la cover di Let's Go to San Francisco dei Flower Pot Men.

Gli Flower Pot Men sono stati una band inglese formatasi nel 1967 e particolarmente attiva sul finire degli anni 60. Let's Go to San Francisco fu la loro più grande hit.

0: radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Era Nicola Di Bari con un brano del 1964, Ti tendo le braccia, lato B del singolo Non farmi piangere più. Il brano è una particolare versione di Reach Out for Me del grande compositore Burt Bacharach.

0: Grande successo per Roberto Carlos con Sentado e Beira do Caminho, un brano del 1969 che il cantante brasiliano compose assieme a suo fratello Erasmo Carlos.
1: Ora la splendida voce di Mina.

0: l'inconfondibile e potente voce di Mina con Secondi Seconda, brano dell'ottobre del 1968, 93° singolo della sua carriera e primo testo scritto da Paolo Limit con arrangiamento di Augusto Martelli. Il brano è una cover di Nem Ven Que Nao Den del cantante brasiliano Wilson Simonal. Il brano di Mina era compreso nel suo 14° album intitolato Canzonissima 68 per l'etichetta discografica La PDU di proprietà della cantante.
1: Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem.

0: un famoso allegro brano di Wilson Simonal, When Vem Que Now Dem, che il famoso cantante brasiliano incise nel 1967 dal suo LP Alegria Alegria, reso magistralmente da Mina.
1: Questa è radiotalpa.it.
2: BFF Songs,
3: le canzoni amiche,
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: dopo ogni estate, dopo ogni peperonata, si ripropone qualcosa sempre di interessante. E noi siamo le BFF Eva Evil e Lucy Lucille. Ciao Lucy!
1: Ciao Eva, bentornata.
0: Siamo qui negli studi di Radio Talpa per registrare una nuova puntata di BFF, Best Friends Forever, la trasmissione che è stata inaugurata lo scorso anno, che è piaciuta moltissimo e che va in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, ma anche alle 23 su Radio Icaro e anche Icaro Play, che è il loro portale, e in streaming. E poi la domenica, per chi si fosse perso la puntata, la può ascoltare su Radio Icaro alle ore 21. Siamo partiti con l'anno 1993, perché vi ricordo che la nostra trasmissione, Lucy, che cos'è? Un percorso storio
1: Sì, sì, noi ci siamo conosciute nel lontano 1976 e da lì abbiamo iniziato il nostro percorso di vita e di musica.
0: Esatto, e ogni anno abbiamo attraversato gli anni in cui ci siamo conosciuti attraverso le canzoni che hanno caratterizzato la nostra amicizia ma anche la nostra vita. Siamo arrivati al 1993.
1: Mamma mia.
0: Sono passati diversi anni, abbiamo fatto quasi 20 anni di canzoni.
1: 21 anni avevamo, Eva.
0: Eravamo giovani e loro invece erano giovani anche loro, erano le Breeders. Nel 1993 con Cannonball l'indie rock trova una delle sue vette più divertenti e contagiose grazie alle sorelle Deal e alla loro band. Cannonball infatti è tratta dal loro album Last Splash e parte con quella linea di basso inconfondibile e la voce filtrata dal megafono che fa salire l'energia a mille. Un successo travolgente e stravagante, diventato un riempipista istantaneo nelle serate rock. Sicuramente la ricorderete, come sicuramente ricorderete anche il prossimo pezzo che invece ce lo propone la Lucy.
1: Sì, allora, Break It Down Again dei Tears for Fears. I Tears for Fears sono un gruppo musicale new wave britannico formatosi nel 1981. E New Wave e New Romantic. E,
0: scalò, shout,
1: sì, bravo, infatti, Shout Everybody Wants to Rule the World sono le più famose,
0: esatto.
1: Quelle che conosciamo. Shout, te lo ricordi te, i nostri festini con Shout?
0: E i nostri festini alle medie con Shout.
1: nei garage abbracciati, stretti, che emozione. Allora, questa canzone di cosa parla? Parla della necessità di smantellare, analizzare e scomporre i propri sogni, piani e illusioni per affrontare la realtà e accettare il cambiamento. Sei pronta a smantellare?
0: Vai con Tears for Fears!
1: Vai!

0: lei era la dolcissima e bellissima Hope Sandoval dei Mazzy Star con questa Fade Into You. Abbassiamo un attimo le luci in studio in questo momento, perché la sua voce è eterea, chitarra acustica acida e quell'atmosfera dream pop indolente che vi farà sognare ad occhi aperti mentre la pioggia batte sui vetri, appena caratterizzato anche il nostro studio, quindi siamo un po' in vena.
1: Ciao, io posso anche andare via dopo questa presentazione. Chapeau.
0: Lucy, resta con noi, perché resta dopo Mazzy Star sicuramente anche tu hai qualcosa di importante.
1: Lo dico, che cosa mi viene da ridere. I'm Every Woman, cantata da Whitney Houston.
0: Wow.
1: È un potente inno all'empowerment. L'ho detto bene?
0: Perché empowerment, bravissimo.
1: Porca miseria, ricominciamo con la pronuncia, è femminile. Alla forza e alla solidarietà tra donne, che diciamo la verità, sta solidarietà non è che proprio... insomma, non è che... non basta mai. E questa canzone è una rivisitazione, no? Era stata cantata originariamente da Chaka Khan nel 1978, e la quale appare nel videoclip di Whitney Houston come omaggio e passaggio di testimone. A voi, I'm Every Woman.

0: grandiosi Suede con Animal Trait. Nel 93 il Regno Unito è pronto a rivoluzionare la musica con il Britpop e i Suede ne sono i pionieri assoluti. Mi viene da dire Pioneer, però la Pioneer non è nostro sponsor, quindi non possiamo citarla. Però Pioneer, se ci vuoi regalare qualcosa, siamo qui su Radio Talpa e su Radio Icora. Allora, Animal Nitrate combina riff aggressivi e la voce drammatica di Brett Henderson per raccontare l'atmosfera urbana e trasgressiva di Londra. Un pezzo sfacciato e brillante che ha definito il sound britannico dei primi anni 90, perché in questi anni, oltre che al grunge, mentre in America imperversava il grunge, in Inghilterra stava nascendo il fenomeno Britpop, che non vuol dire niente la definizione Britpop, vuol dire British Pop, però comunque sono state identificate molte band, di cui facevano parte anche gli Suede. Poi vedremo anche gli altri, o in questa o nella prossima puntata. Non vi voglio rivelare niente, se non che adesso un altro pezzo della Luci, che invece è di un altro genere musicale.
1: Sì, Would I Like You? Would I Lie to You? Mamma mia,
0: Would I Lie to You?
1: Che fatica sto inglese. Del duo statunitense Charles and Eddie, è una canzone d'amore che parla di lealtà, sincerità e rassicurazioni nei confronti del partner. Il titolo significa: ti mentirei? O ti avrei mai detto una bugia? Ma chissà. Quindi il narratore chiede alla persona amata di guardarlo negli occhi per constatare la sua lealtà. Te, Eva? Guardami.
0: Adesso non dirmi una bugia, dimmi il titolo corretto.
1: Ma no, aspetta,
0: Vai.
1: Would I Lie to You? Detto bene?
0: Perfetto. Bravissima. Promossa.

0: siamo ancora alle BFF, l'ultimi due pezzi, l'ultima smanciata. Anzi, no, mi sono dimenticata. No, non è l'ultima.
1: Due.
0: Mancano ancora due pezzi a testa per la conclusione della puntata. E questa era la meravigliosa Carol Brock degli Smashing Pumpkins con il leggendario album Siamese Dream. I fondamentali Smashing Pumpkins aprono le danze del 93 grazie a questo pezzo, guidata da un rutulante travolgente e muri di chitarre distorte. La voce meravigliosa di Billy Corgan, che io ho visto dal vivo, devo anche dire, nel 98,
1: ecco,
0: mi
1: vedi?
0: Pare a Roma, loro sono proprio una tra le mie band preferite. La voce di Billy Corgan attacca l'industria discografica dell'epoca, un pezzo carico di adrenalina, perfetto per accendere la carica del rock alternativo. Però gli Smashing Pumpkins sono meravigliosi anche in Melancholia, Infinite Sadness, in Avador, adesso si stanno ricreando altre cose. Una band veramente che ha creato cose molto originali, interessanti, e che non smette mai di stupire, anche se la formazione ha subito diverse variazioni, come capita in molte rock band.
1: Mi tocca ascoltare sta trasmissione, Eva. Guarda,
0: sì, dopo ti ricordo quando vai in onda, perché immagino che non te lo ricordo.
1: No, non me lo ricordo. Mi tocca ascoltarla, ma sei proprio brava.
0: Sì.
1: Mi falla tutta da sola.
0: Assolutamente no, ho bisogno di te, che sei la mia BFF.
1: Così, no, dai.
0: E soprattutto vorrei invitare il nostro sponsor Cinar, la prossima volta, per chi vede il video pubblicitario della
1: visto
0: trasmissione.
1: Bello, che video.
0: Ecco. I video.
1: Ok. Living on my own, è vero? Una canzone scritta e interpretata da Freddie Mercury, non a traccia del suo primo album solista, Mr. Bad Guy. Tutto qui. Cosa vuoi che vi dico? Niente,
0: un'altra
1: basta.
0: Voce meravigliosa, Freddie Mercury.
1: Brava,
0: cosa vuoi dire,
1: infatti,
0: di più?
1: Basta, l'ascoltiamo, punto e basta. Living on My Own di Freddie Mercury.

0: adesso siamo veramente agli ultimi colpi del 1993. Prima di presentare gli ultimi due pezzi, depresentare questa canzone che abbiamo ascoltato e presentare la prossima, la Luci ci ricorderà i nostri orari e le nostre messe in onda. Vi ricordo che siamo le BFF, Lucy, Lucille, Eva e Will, e andiamo in onda
1: ogni venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it o alle 23 su www.icaroplay.it. Oppure la domenica alle ore 15 su Radio Talpa o alle 21 su Radio Icaro.
0: Sei stata bravissima, te che dici dici. E a proposito del www, mi è fatto venire in mente che l'esordio del Wu-Tang Clan è proprio di questi anni, nel 1993, te con i www. Wu-Tang Clan, esatto, è uscito Enter the Wu-Tang, l'album di esordio che ridefinisce completamente il suono dell'hip hop di New York, introducendo un'estetica cruda, sonorità scure e citazioni dei film di arti marziali. Ma scusate, volevo scusarmi con Liz Phair perché non l'ho depresentata. La canzone era Fucking Run di questa cantautrice e dal suo capolavoro Exile in Guyville, un pezzo schietto, melodico e senza peli sulla lingua. La Phair ha riscritto le regole del cantautorato indie al femminile, con ironia tagliente e disarmante onestà. Il brano fa parte del monumentale album d'esordio di Liz Phair, che appunto si intitolava Exile in Guyville del 93, e l'intero disco nasce come una risposta traccia per traccia, punto per punto, al celebre album Exile on Main Street dei Rolling Stones, quindi è una citazione abbastanza importante perché sì, cita i grandissimi, riletto però dal punto di vista di una giovane donna che cerca di farsi strada nella scena musicale di Chicago, un ambiente all'epoca dominato quasi esclusivamente da uomini, il Guyville appunto. E adesso Luci, l'ultima canzone del 93 quale sarà?
1: No, ma ho fatto una io non so come mi vengono, lo sai cosa ho scelto?
0: Ho paura.
1: Stiamo come stiamo di Mia Martini e Loredana Bertè. Allora, ecco, come stiamo?
0: Bene, perché siamo cariche per proporre ai nostri ascoltatori una nuova puntata.
1: Certo.
0: Siamo un po' tristi perché
1: è finita l'estate. Io mi scarico. No, però io ho finita l'estate e sto male. Lo so che è stata un'estate caldissima, ma io vorrei essere
0: anche
1: di nuovo a giugno.
0: Sì. Sono d'accordo con te.
1: Quindi, cos'è sto stiamo come stiamo? Cosa significa? Trovarsi in una condizione precaria, difficile o confusa, accettando così com'è, spesso con un senso di rassegnazione o di precarietà esistenziale. Mia Martini e Loredana Bertè in Stiamo come stiamo.
0: Ciao.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa, perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista, scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono vibrazioni sincere. E allora si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll, fornisce 8 delle canzoni che sono presenti in questo live. Infatti solo un brano dall'album in studio è stato omesso. Questo album è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville in Tennessee e Samantha si occupa naturalmente della voce e di tutte le parti riguardanti la chitarra, accompagnata da Mickey Finn alle tastiere, Ron Johnson al basso e Jamie Douglas alla batteria, e le McCrary Sister forniscono i cori in 5 brani. Sulla copertina di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di 2 brani presenti in questo lavoro, che sono 2 cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie woogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

Le novità continuano con Jovin Wahb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Jovin Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

E andiamo a chiudere con il nuovo lavoro di Michael Falzarano che si chiama Sunrise Over the Unknown, Alba sull'ignoto. 13 canzoni per un totale di 59 minuti. Cantante, cantautore, chitarrista, Michael Falzarano è un

prodotto della scena musicale di San Francisco, avendo lavorato con gli Ottuna, i The New Riders of the Purple Sage e ancora altre band importanti. E questa scena è evidente nella sua musica, che ha accenti anche dei Grateful Dead, così come di quelle band che abbiamo appena menzionato. La vasta gamma di musicisti che lui è riuscito a riunire in questo lavoro sostiene le sue avventure musicali psichedeliche di un artista che ha scritto, co-scritto, tutte le canzoni presenti in questo lavoro, e sono ben 13.

E così, cari amiche e cari amici, anche oggi il nostro viaggio tra le radici si conclude. Abbiamo attraversato nuove voci, nuove storie, nuove emozioni, un mosaico di suoni che ci ricorda quanto il blues, il soul, il rhythm and blues, il folk e il country siano ancora vivi, pulsanti, capaci di parlare al presente senza perdere la loro verità. Noi ringraziamo Blues Blast Magazine, che grazie a questa rivista possiamo offrirvi uno sguardo sempre aggiornato e profondo su ciò che si muove nel mondo delle radici, artisti emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose, piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle radici è un fiume che scorre e noi siamo felici di camminare insieme sulla sua riva. Io sono Maurizio Benvenuti, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre in collaborazione con Blues Blast Magazine, altre storie, altre voci, altra verità che canta. Questa è Radio Talpa. Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino. Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Io sono Maurizio, benvenuti. Vi sto parlando qui dalla radio. Siamo di notte e questa notte si apre come un vinile che scorre lento. Il suono di una chitarra acustica, un respiro, la voce che arriva da lontano ma sembra sedersi accanto a te. In un mondo che corre, dove la musica spesso si veste di artifici e luci al neon, c'è ancora chi sceglie la semplicità come atto di coraggio. Questo speciale è per chi ama ascoltare le storie che si svelano tra una corda e l'altra, per chi apprezza il calore di una registrazione che non nasconde le imperfezioni, ma le celebra. Beh, questa sera accendiamo la radio come si accende una candela per illuminare, per scaldare, per ricordare. Protagonista, Cab Moe con Breakdown.

Cab Mo è uno di quei musicisti che porta con sé una storia lunga e stratificata. Decenni di palchi, collaborazioni, premi e un rapporto profondo con il blues e le radici americane. Ma la sua musica non è solo memoria, è conversazione, confessione, cura. In questo speciale vogliamo accompagnarvi dentro Breakdown, il suo nuovo album, come se fosse una passeggiata notturna in cui ogni canzone è una tappa, ogni accordo una lampada che illumina un ricordo. E allora preparatevi a questo viaggio intimo dove la voce è guida e la chitarra è mappa.

Keb Moore al secolo, Kevin Moore, è un artista che ha attraversato la scena blues e roots per oltre mezzo secolo, trasformando la tradizione in conversazioni contemporanee. Ha vinto più Grammy, ha collaborato con grandi nomi, ha suonato nei luoghi più importanti e ha saputo mantenere una coerenza artistica che pochi riescono a conservare. Questo suo nuovo album, The Breakdown, arriva dopo eventi personali intensi. Parliamo di un intervento di cardiochirurgia particolarmente importante e una separazione dopo tanti anni di matrimonio. Suona un po' come il resoconto di chi ha guardato dentro e ha deciso di raccontare senza filtri. Questo Breakdown è un disco essenzialmente acustico, spesso ridotto al master con una chitarra, dove Keb Moore si mette a nudo. Questo approccio rende il disco confidenziale, quasi un dialogo a bassa voce con l'ascoltatore. Poche sovraincisioni, molta attenzione al fraseggio e una cura maniacale per il dettaglio sonoro. Keb Moore ha lavorato ogni brano come un piccolo viaggio, sperimentando accordature, posizioni sul manico e timbriche diverse per dare ad ogni pezzo una sua identità. Come dice lui stesso, ogni canzone è stata un viaggio, una media di 3 giorni a canzone per trovare il cuore del pezzo. Anche se il disco è per lo più solista, Keb Moore non rinuncia a momenti di colore come la Soweto Gospel Choir che appare nel brano Hand It Over, registrata in Sudafrica, che adesso andremo ad ascoltare. La presenza del coro sudafricano non è solo un vezzo esotico, è un ponte simbolico con la madre patria musicale, un gesto di riconoscimento e di condivisione. Keb Moore racconta di aver registrato con la Soweto Gospel Choir a Johannesburg, vicino al luogo dove Nelson Mandela fu incarcerato, e di essersi sentito onorato da questa collaborazione.

Adesso ascoltiamo Fussing and Fighting, un pezzo che sembra nato da una conversazione a bassa voce tra due persone che si conoscono da sempre. Cab Mo mette la sua chitarra in primo piano e lascia che la voce racconti i piccoli attriti quotidiani. Non sono drammi epici, ma frammenti di vita che messi insieme definiscono una relazione.

Walking on Water apre uno spazio quasi sacro. La canzone ha un respiro ampio, quasi solenne. Cab Mo usa immagini forti per parlare di speranza e di momenti in cui sembra che l'impossibile diventi possibile. Musicalmente è costruita per crescere, per portare l'ascoltatore verso un orizzonte più luminoso. Quando la musica ci fa camminare sopra le paure, scopriamo che il coraggio è più vicino di quanto pensassimo.

Questo disco è davvero qualcosa di particolare, nato da eventi che hanno cambiato la sua vita, perché Cab Mo è sopravvissuto ad una grave lesione cardiaca che ha richiesto un intervento a cuore aperto. E mentre si riprendeva e lottava con la fine del suo matrimonio ventennale, ha registrato questo disco che questa sera ve lo stiamo proponendo nel suo studio casalingo. È il suo primo disco essenziale in cui presenta solo la sua voce, la chitarra e contributi vocali accuratamente selezionati. Li abbiamo ascoltati dal Soweto Gospel Choir ed ora li ascoltiamo dal Sestetto Gospel Take 6.

Prossimo a compiere 75 anni, Cab Mo affronta il passare del tempo abbracciando la speranza, la fede e l'amore che ha sempre trasmesso nella sua musica. Lui stesso confessa: «Ho dovuto affrontare esperienze difficili per ottenere queste canzoni, ma ho imparato molto guardando indietro alla mia vita e alla mia relazione e facendo l'inventario di tutto sotto una nuova luce». Ha scritto un brano originale, poi si è rivolto a un gruppo diverso di coautori per ciascuno degli altri 9 brani presenti in questo lavoro. Affronta la rottura del matrimonio nella canzone che abbiamo ascoltato precedentemente, Fussing and Fighting, accompagnandosi con la National Steel, mentre tutte le altre canzoni sono con la chitarra acustica. E in quel brano che abbiamo già ascoltato lui dice: «Dov'è l'amore che conoscevamo da tanto tempo? Questo clamore e litigio non mi farà male, tesoro, perché io ti amo più di quanto tu possa immaginare». Una bellissima canzone che ho ascoltato e riascoltato. Come la prossima che vi propongo, che si chiama Every Step of the Way, che esprime resilienza e gratitudine, riconoscendo alcuni errori lungo il percorso.

Per l'ascoltatore attento, e so che voi che state ascoltando Radio Talpa siete particolarmente attenti alla musica, The Breakdown è un invito a rallentare. È un disco che funziona bene in cuffia, in macchina di notte o in un momento in cui si cerca compagnia senza frastuono. Queste canzoni parlano di salute, di relazioni finite, di gratitudine e di tempo che passa. Temi universali che, nelle mani di Cab Mo, diventano personali e riconoscibili. È un album che non pretende di insegnare, ma di condividere la voce di un uomo che ha attraversato tempeste e che ora ci racconta quello che ha imparato. E allora, mentre abbassiamo il volume, lasciamo che l'ultima nota si dissolva, ricordiamo perché ascoltiamo musica, per sentirci meno soli, per trovare parole che ci aiutino a mettere ordine dentro. Cab Mo ci offre questo dono proprio con questo suo lavoro, The Breakdown, non naturalmente la soluzione ai nostri guai, ma la compagnia di qualcuno che ha attraversato i suoi e che con gentilezza e ironia ce li racconta. E allora voglio concludere con due pensieri per chi mi sta ascoltando. Prendetevi un momento per respirare. La musica di Cab Mo è fatta per essere assaporata, non consumata. Il secondo è che se stai attraversando un momento difficile, come sta capitando al sottoscritto, sappi che anche le canzoni più spoglie possono essere una coperta. Ti avvolgono, ti riscaldano, ti ricordano che la fragilità è parte della bellezza. E allora, grazie per averci seguito in questo viaggio. Continuate a tenere la radio accesa, tenete la porta del cuore socchiusa e lasciate che la musica faccia il resto. Lui era Cab Mo, io sono Maurizio Benvenuti. Una buona notte a tutti quanti voi.

allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

che ammetta che i sessi sono due, che sono differenti, che nessuno dei due vale anche per l'altro e che quindi sono ipotizzabili modi diversi di rapportarsi alle cose, di rapportarsi al mondo e di dar senso alla vita, modi diversi inerenti nella differenza dei due generi, modi che diano parola sia all'uno che all'altro genere. Data la parola, data la modalità di rappresentazione, data la possibilità di costruire un ordine simbolico sia all'uno che all'altro genere, maschile e femminile, dato questo, ci saranno ovviamente, perché il mondo è misto, mille modi, e se volete anche mille modi inevitabili e obbligatori di scambiare non le nostre verità, perché chi sa di essere parte e non tutto è incapace di verità, visto che la verità è il tutto, ma il nostro senso, la nostra visione della vita, il nostro senso del mondo, la nostra prospettiva. In questo modo a me pare che, ipotizzando che l'ordine simbolico rispetti l'esistenza dei due generi, non devo ipotizzare l'esistenza dei due generi, perché l'esistenza dei due generi c'è, auspico che l'ordine simbolico rispetti l'esistenza dei due generi, si può ipotizzare un mondo che non abbia più quella centralità maschile che vuole essere neutra universale, e che quindi non sia più fondato sull'uno, che non è uno dei due, ma è l'uno da cui l'altra poi viene come specificazione. Non sia più così. E si possa arrivare a un tipo di visione del mondo, a un tipo di ordine simbolico, che sia allo stesso tempo rispettoso della singolarità di ciascuna e di ciascuno. Io non sono un uomo, e non voglio essere compresa nella categoria uomo, ma non sono neanche la donna in generale. Io sono questa donna che vuole rapportarsi a quest'altra donna o a quest'altro uomo, rispettando la singolarità sessuata di ciascuno e di ciascuna, anche se ciascuna e ciascuno avranno un orizzonte di genere che è definito dal genere di appartenenza che appare nella nascita. Cioè ci sono, come dire, delle strutture obbligatorie, ma sono strutture obbligatorie per passaggi logici nella salvazione, questo è il mio punto di vista, della singolarità sessuata. In altri termini, quello che io propongo come filosofia che dica in maniera corretta de homine aut femina è una filosofia che ripudi la centralità dell'uno e metta la centralità del due. Faccia in modo che questo due non sia mai il darsi di due, come dire, essenze metafisiche fisse, di modo che io dico che cos'è la donna una volta per sempre, che cos'è l'uomo una volta per sempre, e così ci mettiamo il cuore in pace. Non è questo che io voglio, ma che all'interno del due, che segna fortemente il limite del genere, ciascun individuo e individua sessuati trovino anche il limite che sta in ogni individualità. E secondo me trovare questi limiti, dare senso a questi limiti, significa anche, implica anche essere capaci di guardare alla scena della nascita senza essere oscurati dall'angoscia della morte. In altri termini, e concludendo, allontanarsi da quell'uno che si incentra sulla morte e sulla morte violenta e andare verso un orizzonte che apra la scena della nascita e ammetta la bellezza e anche la caducità e anche la fragilità che sta nell'essere finiti e limitati come uomo e come donna, e soprattutto come questo singolo uomo che è ciascuno e come questa singola donna che è ciascuna.

0: Questo era Amy Winehouse e abbiamo ascoltato una lezione veramente unica di Adriana Cavarero, e si trattava di una lezione tenuta cattolica il 7 maggio 1993, De Homine et Femina. E, ecco, io nonostante l'età ho capito tante cose nuove, se non altro sul piano culturale storico, da dove derivano tutta una serie di travisazioni più o meno interessate sul concetto, sul rapporto uomo-donna e anche nel linguaggio. E sostanzialmente è questo, diciamo che il concetto di homo, con il protrarsi di secoli di stereotipi culturali e sociali, di un ordine simbolico imposto, come ha raccontato Adriana, diventa così poi una sorta di peccato originale della discriminazione della donna, sostanzialmente poi nei secoli. Perché il peccato originale è lì, di questo concetto di homo che vuole essere il tutto, mentre non è il tutto, perché c'è l'uomo e c'è la donna con le varie specificità. E Adriana Cavarera, insomma, ce ne ha spiegato in termini filosofici e storici le differenze, e poi alla fine ha anche poi prospettato un'idea di come recuperare e come curare questa discriminazione, questo concetto culturale. E parliamo un pochettino di Adriana, che i suoi interessi spaziano dal pensiero antico a quello moderno e contemporaneo, soprattutto nella loro valenza politica. Gli aspetti che influenzano il suo approccio alla tradizione filosofica sono due: il pensiero della differenza sessuale come prospettiva teorica, che va a decostruire il testo occidentale da un punto di vista femminista, e il pensiero di Hannah Arendt, utilizzato nelle sue categorie più innovative come quella di nascita, unicità, azione e narrazione. Alla solitaria astrattezza del soggetto filosofico, così come alla sua imprendibile frammentazione postmoderna, viene contrapposta l'unicità concreta, incarnata e sessuata dell'essere umano, che si genera nelle relazioni plurali, concrete e corporee, con gli altri esseri umani. Questo era anche sostanzialmente il concetto che è venuto fuori dalla sua relazione. Adesso ci ascoltiamo Fiorella Mannoia. Arriva, eh?
1: Forse è vero, mi sono un po'...

Questa era Fiorella Mannoia, combattente, e senz'altro questa è la parola giusta per ogni donna che vuole combattere contro le ingiustizie sociali in generale, ma anche le discriminazioni sessuali. Dopo magari raccontiamo e diamo anche qualche dato. Adesso invece ci ascoltiamo una voce deliziosa, operistica, Renata Tebaldi, da Giacomo Puccini, di Un bel dì vedremo, la Madama Butterfly.

Radio Talpa, libera, ma libera veramente. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere i

Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio. In questa nuova puntata di Heartland Music incontreremo uno dei personaggi meno conosciuti, ma certamente il più importante e influente artista che ha acceso le sinergie tra arte e musica. Si chiama Alex Steinweiss ed è l'uomo che ha inventato le copertine dei dischi. Nato nel 1917 a Brooklyn, Alex Steinweiss già da bambino sentiva di essere destinato a diventare un artista commerciale. A scuola i suoi compagni rimanevano stupefatti dall'abilità con cui utilizzava il pennello. Immergendolo nella vernice, riusciva a realizzare le lettere in maniera perfetta. Diceva spesso: «Se un giorno potessi diventare un bravo pittore di insegne, sarebbe fantastico». Dopo le scuole superiori, Steinweiss vince una borsa di studio presso la Parsons School of Design, ove si laurea nel 1937. Comincia quindi a portare in giro il suo portfolio, lasciando ottime impressioni fra gli addetti ai lavori, incluso Lucien Bernard, noto cartellonista in tedesco. Questi lo segnala all'amico e collega Joseph Binder. Così Alex Steinweiss lavorerà per oltre 3 anni nello studio di Binder, acquisendone lo stile e la tecnica dei colori piatti e delle figure umane stilizzate e semplici, assai popolari a quell'epoca. Nel 1939 Steinweiss, a soli 22 anni, viene assunto come direttore artistico della Columbia Record, introducendo un'applicazione ampia e strutturata delle copertine artistiche per gli album musicali. Le confezioni dei dischi erano così monotone e poco attraenti che convinsi i dirigenti a lasciarmene disegnare qualcuna. Nonostante i dubbi legati all'incremento dei costi, la Columbia Record diede via libera ad Alex Steinweiss, che disegna la sua prima copertina illustrata. Si trattava di un 78 giri, già uscito qualche tempo prima, con una collezione di canzoni di Rodgers e Hart, nota coppia di compositori dell'epoca. La copertina raffigura il tendone di un teatro, con i titoli illuminati, stagliato sul fondo di un vinile. Il disegno era reso più acceso dal contrasto dei colori utilizzati, il nero, il bianco e l'arancione. Inutile dire che l'esperimento grafico fu un successo.

Steinweiss è quella di strutturare la grafica sulle copertine ed ha un tale successo che in pochi mesi la Columbia incrementa di 8 volte la vendita dei suoi titoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pur arruolato in Marina, Steinbeis continua a lavorare come direttore artistico della Columbia. Molte copertine dell'epoca sono ancora oggi considerate dei capolavori, come l'artwork creato nel 1941 per il concerto numero 5 per piano e orchestra di Beethoven. La copertina mostra un piano bianco su sfondo nero con un fascio di luce bianca da una parte, mentre dal lato opposto spuntano diverse scie colorate che si allungano attraverso l'intera cover. Storm Thorgerson ammise di essersi ispirato a questa copertina per creare nel 1973 la celebre grafica di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, con il prisma che riflette un raggio di luce. Nel giugno del 1948 la Columbia presenta a New York un'innovazione tecnologica destinata a cambiare la fruizione della musica, il long playing o LP. Il nuovo formato è una rivoluzione rispetto ai 78 giri realizzati in gomma lacca, materiale fragile che aggiungeva fruscio alle registrazioni e che conteneva pochi minuti di musica. Il nuovo supporto è invece in PVC, cloruro di polivinile, materiale plastico molto resistente che permette di rimpicciolire i solchi e contenere molta più musica. La Columbia investe su questo nuovo formato per aprire il mercato della musica classica, notoriamente fatta di lunghe composizioni. Il primo 33 giri messo in commercio è il concerto per violino in Mi minore di Mendelssohn, registrato dalla Filarmonica di New York. La copertina riporta una colonna greca che diventa il classico logo della Columbia ed è chiaramente ideata da Alex Steinweiss.

L'introduzione del formato LP da parte della Columbia Record scatena una guerra commerciale sul mercato discografico. La RCA, storica rivale della Columbia, lancia infatti il micro

solco a 45 giri, inaugurando quella che è stata definita la battaglia della velocità. Per alcuni anni il pubblico è disorientato dai diversi formati a 78, 33 e 45 giri. Poi, dalla metà degli anni 50, il long playing si afferma fra gli ascoltatori della musica classica, mentre il 45 giri viene preferito dall'industria della musica pop. La criticità dei nuovi prodotti in PVC è rappresentata dall'imballaggio. Infatti, la carta craft, piegata a protezione dei dischi a 78 giri, si rivela troppo pesante per il vinile, perché lascia segni sui microsolchi. Il problema è risolto da Alex Steinbass, che nel 1953 sviluppa quella che oggi è nota come la custodia in cartoncino dei dischi, contenitore diventato uno standard nel packaging per circa 30 anni. Con l'introduzione del vinile, le copertine degli album diventano sempre più un'opportunità di espressione artistica. Le illustrazioni e le fotografie diventano parte integrante dell'esperienza musicale e Steinbass è un protagonista assoluto del contesto. Progetta in carriera circa 2500 copertine e il suo lavoro è così esteso e influente da poter essere diviso in diversi periodi. Il primo periodo artistico arriva fino al 1945. Alex Steinbass progetta tutte le copertine per la Columbia e sviluppa un linguaggio visivo che avrebbe utilizzato in tutta la sua carriera. Lo stile si basa sulla presenza di colori spesso sgargianti, con gialli, rosa, blu e bianchi, che sembrano una reazione alla tristezza delle copertine marroni e beige dei decenni precedenti. Ogni grafica riporta riferimenti specifici con la musica impressa sui dischi e attraverso la mediazione iconografica rappresenta un pertinente preludio all'ascolto, un'anticipazione che quasi predispone gli ascoltatori, presi per mano per attraversare l'epoca d'oro del jazz, della musica classica e popolare. A questo periodo appartiene il disco Blues by Basie del pianista e compositore Count Basie, licenziato dalla Columbia Record nel 1944. Buon ascolto!

musica e jazz. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla pittura, Steinbach ha sviluppato fino al 1973 un ultimo periodo artistico, durante il quale lavora ancora per Decca e London Record. Nonostante il consolidato successo, l'artista newyorkese non smette di sperimentare. Il suo design, infatti, si arricchisce continuamente di nuovi elementi. Alex Steinbach intercetta ancora lo spirito dei tempi, l'evoluzione dell'arte contemporanea, assorbendo anche l'energia e le idee che animano all'epoca i movimenti ambientalisti, pacifisti e per i diritti civili. Gli sviluppi grafici di quegli anni riguardarono principalmente il design fustellato e il collage. Steinbach applica in maniera creativa quelle tecniche in cui predomina l'uso e la combinazione di materiali grafici assai eterogenei. Ottiene lo stesso efficace impatto emotivo di artisti come Picasso e Braque, che per i primi avevano sperimentato il collage e le fustelle, e i cui contributi hanno spinto molti artisti a superare gli apparenti limiti della creatività.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità. Corsare.

ed era la famosissima e indimenticabile Stand By Me di Ben e King, celebre brano del 1962. Soundtrack anche nei titoli di coda del film capolavoro del 1986, ovvero Stand By Me, ricordi di un'estate, film diretto da Rob Reiner, purtroppo recentemente scomparso. Il film è stato tratto dal racconto The Body di Stephen King. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 42esima e la prima del 2026. A proposito, meglio tardi che mai, i miei migliori auguri della voce al microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. Eccomi di nuovo dopo una lunghissima pausa, scusatemi tanto la mia incostanza. Prima di iniziare con la presentazione dei brani, ci tengo a fare i miei sentiti ringraziamenti. Ringrazio per la parte tecnica e della console Enrico Simoncelli e ringrazio l'etichetta discografica e casa editrice Good Felax per le novità della musica indipendente alternativa. Iniziamo subito con l'ascolto di un giovane cantautore francese di note, ossia Imeric Meny. Il suo secondo album, Winter Sun, uscito nel 2020 a firma dell'etichetta Modular, contiene 9 splendide tracce composte in un piccolo studio casalingo con i suoi fidi musicisti con cui è solito lavorare. È stato registrato in presa diretta, composto durante una sua tournée. Imeric è capace di scrivere splendide ballate folk rock dal gusto pop e con una forte impronta soul e blues, e con una bella voce potente e pulita. Dopo aver condiviso il palco con Santana, The Cranberries, eccetera, ha pubblicato il suo album d'esordio e vinto il prestigioso Cognac Blues Passion Award del 2017. Noi ora ascoltiamo la title track, ovvero Winter Sun, Imeric Meny.

E andiamo avanti ora ascoltando una bravissima cantautrice americana originaria del New Jersey, più interessante della scena indipendente, ovvero Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Il suo ultimo disco, il settimo, uscito a febbraio nel 2025, composto insieme al gruppo che l'accompagna da anni nei tour. Per la prima volta Sharon rinuncia al controllo totale che aveva sempre esercitato sui suoi lavori e decide di improvvisare con i suoi musicisti. Questa apertura per Sharon porta a una svolta e a un suono diverso dai precedenti dischi. Da cantautrice a front woman, l'album è stato registrato nell'ex studio degli Eurythmics The Church a Londra. La produttrice è Marta Salogni, produttrice anche dei Depeche Mode, Björk, Bon Iver. È stata vitale, fondamentale, sia come produttrice sia per il suo amore per i sintetizzatori e il senso dell'avventura. Dal disco sono usciti 3 bellissimi singoli. L'album contiene 10 splendide tracce a firma della Jaga Gower. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Afterlife, Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora con un'altra bellissima voce femminile, una cantautrice irlandese nata e cresciuta a Dublino, ovvero Hilary Woods. È uscito nel 2025 il suo quinto album, scritto e autoprodotto dal titolo Night Crew, a firma dell'etichetta Sacred Bones. L'album è composto da 7 brani splendidi, ispirato e stimolato da molte influenze, tra cui aspetti del cinema, la gioia della danza, musica antica e l'attuale collettiva difesa di ciò che significa essere umani di fronte alla tirannia e oppressione. È stato registrato in vari paesi tra il 2023 e il 2025. Per Hilary Woods ogni disco è un salvagente, una zattera, un'istantanea, un segno sulla sabbia. Una data che mi obbliga a rispettarla. Fare dischi è un modo di essere, dice. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Taper, Hilary Woods. Sentiamo.

Andiamo avanti ora rimanendo ancora una volta in America con un bravissimo cantautore americano originario di Moscow, Idaho, ovvero Josh Ritter. Il suo ultimo disco si intitola I Believe in You, ma Only You, uscito metà settembre del 2025 per TT Tigers. È il suo tredicesimo album in studio e altre 7 EP dal 2000. Come autore ha pubblicato 2 romanzi bestseller a livello nazionale, è attivo anche come blogger e aggiorna regolarmente il suo Substack, uno spazio di riflessione e di esplorazione di idee che continuano così a plasmare la sua arte. Nel corso della sua carriera, Ritter si è guadagnato il rispetto di importanti leggende della musica come Bob Dylan e John Bates, che hanno eseguito e registrato le sue canzoni. Il nuovo disco contiene 10 brani, noi ora ascoltiamo il brano che è uscito anche come singolo, si intitola You Won't Dig My Grave.

Proseguiamo rimanendo in America, esattamente in Arizona, a Phoenix, con una delle giovani cantautrici più interessanti dell'americana contemporanea. Nel 2020 ha ricevuto una nomination al Grammy per il miglior album, ossia con Country Marie Andrews. Originaria di Phoenix, Arizona, ma residente a Nashville, Tennessee. È uscito il suo settimo album, si intitola Valentine e contiene 10 brani, il primo per l'etichetta TD Tigers. È stato registrato su un nastro a Los Angeles e scritto in un periodo di profondi cambiamenti e nuovi inizi. È il disco più sperimentale dal punto di vista sonoro della Andrews, che irradia residenza mentre esplora il terreno tra il dolore e il rinnovamento. La nuova musica arriva sulla scia della sua seconda raccolta di poesie che consolida il suo lavoro di artista multidisciplinare, affermata in tre diversi ambiti, ovvero musica, poesia e arte visiva. Noi ora ascoltiamo il brano uscito anche come singolo dal titolo Keeper, Country Marie Andrews. Sentiamo.

Ora invece cambiamo latitudine e ci spostiamo nel cuore della Finlandia, precisamente ad Helsinki, dove il panorama musicale soul si arricchisce di una nuova e promettente protagonista. Lei è Milja Sisko, classe 1991, giovane artista finlandese che ha pubblicato il suo primo album dal titolo Introducing Milja Sisko, uscito nel 2024 per l'etichetta Timon Record, che è un punto di riferimento per il soul contemporaneo nordico. Il disco, composto da 10 brani originali, nasce dalla collaborazione con la band Cold Diamond e Mink, vera fucina creativa della scena soul finlandese. Il risultato? Un lavoro che fonde con eleganza le sonorità classiche del soul con una sensibilità moderna, costruendo armonie ipnotiche. Milja Sisko si distingue per la capacità di sovrapporre la sua voce ad un sound allo stesso tempo fresco e senza tempo, e creando un'atmosfera magnetica che cattura fin dal primo ascolto. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Sentiamo l'estratto dal titolo Your Girl.

con la grande musica è Music and Joy. Ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it.

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire